0: faccio ultimi in quella partita, non mi dico che deve creare un po' di tempo. Non dobbiamo fare una sorta.
1: Come era?
2: Al Power.